Lo stiamo adesso oggi con Septa Criona. Maestro Tete, a toi. Yes. Che jouer.

Dio, usi la fare Dio, facciamo Dio io, facciamo la fare su Dio, di nulla, le vede menare, le vede menare, le vede menare, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede, le vede,